E ora la musica di Juan Luis Guerra della Repubblica Dominicana, interpretato por Caribbean Orchestra, interpreting Juan Luis Guerra's music A Pedir Su Mano, To Ask For Her Hand, el instrumental.